0: Radio Z, Breaking News.
1: E di lui 31 minuti su Radio Z, capitali sotto attacco, missili russi su Kiev nella notte, ma nelle stesse ore un'ondata di droni bersaglia Mosca colpendo una raffineria provocando un'enorme nube nera che oscura i cieli. Chiusi tutti gli scali per sicurezza, Zelensky, se l'Ucraina brucerà lo farà anche Mosca, ira di Lavrov, risponderemo con attacchi massicci, il Cremlino avverte, così si allontana l'incontro tra Zelensky e Putin. Attentato al suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per un'overdose di farmaci. Appello dei legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi affinché si rassereni il clima dopo l'odio social che ha portato al gesto volontario della donna. Chiudiamo con lo sport, il basket. L'Olimpia Milano torna sul tetto d'Italia, batte la Reyer Venezia 72-86, chiude la serie 3-1 e conquista il titolo di campione d'Italia 2026. L'Olimpia per la prima volta nella sua storia, nella stagione segnata dal lutto della scomparsa di Giorgio Armani, conquista Supercoppa, Coppa Italia e campionato. Per ora è tutto, appuntamento con le news a domani. Adesso il meteo.
0: Meteo Zeta.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di venerdì ampiamente soleggiata sul nostro territorio, eccetto i consueti temporali di calore in formazione sui settori montuosi nelle ore pomeridiane. Il caldo si farà sentire specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte

0: A, B, C, D, E, F, U. Questo è un po', mi ricorda le elementari, quando studiavo l'alfabeto inglese. Piccola pausa, poi torniamo qui su Radio Z, Fattore Z.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Dal buio alle luci del palco. Kid Yogi torna dal vivo in tutta Italia con Anche gli eroi muoiono. Un tour intenso e senza filtri. Non perdete l'esperienza live di Kid Yogi. Acquistate subito il vostro biglietto su vivoconcerti.com. Radio Z, generazione futuro.
0: Minuti alle 23, vuol dire che ufficialmente siamo entrati nella seconda parte di questa puntata del Fattore Z. Io sono sempre Davide Guerra, con voi fino alla mezzanotte anche in questo giovedì 18. Si è finalmente sbloccata la partita entusiasmante, per modo di dire, in modo ironico, tra Svizzera e Bosnia e Erzegovina. Parliamo ovviamente della Coppa del Mondo FIFA 2026. Ha segnato la Svizzera, quindi risultato all'82esimo minuto è 1-0, e come promesso io vi aggiorno ogni volta che cambia il risultato. Il gigante buono Artifive lo ritroviamo alle 22:40, un po' di musica swag o di swag music.

45, lo chiamano Big Five. Swag Music è il titolo della canzone, 22:43 su Z nel fattore Z. Ci sono alcune canzoni, nel frattempo scusate, aggiornamento rapido, ha raddoppiato la Svizzera, subito così, 1-2-2-0 con la Bosnia-Herzegovina, avevo promesso che vi avrei aggiornato e così è stato. Ci sono alcune canzoni che rimangono soprattutto in estate e lasciano un'impronta particolare perché creano il tuo paese.

Cuba Milanotte, i pinguini tattici nucleari su Radio Z. Buon giovedì a voi, saluto chi dovesse essersi sintonizzato in questo istante. Innanzitutto siete in ritardo, abbiamo iniziato alle 21, non è che uno può arrivare poi quando vuole, poi ve ne andate, poi tornate, non è mica un albergo questa radio. Va bene, detta questa cavolata, la Svizzera si è scatenata, ha fatto anche il terzo, quindi 3-0 Svizzera-Bosnia, direi che oramai la situazione è archiviata giusto per dovere di cronaca, ma torniamo alla nostra protagonista. Dopo i pinguini tattici nucleari si parla sempre di musica qui su Radio Z e arrivano adesso Another con Talk to You, che è poi quello che faccio io con voi tutte le sere, ma se volete potete farlo anche voi con me. Talk to You tradotto è parlare a te, no? Ecco, se volete fare anche voi questa cosa, 335 30 10 25 SMS WhatsApp, raccontatemi il vostro giovedì sera. Stiamo entrando nel vivo dell'ultima parte, quasi l'ultima ora di questa puntata. Come dicevo, Another con Talk to You.

7 minuti alle 23, Talk to You Another insieme ai 54 Ultra su Z. Buon giovedì a voi. E adesso arriva quella che secondo me già da tempo lo dico, quindi poi non è che arrivate dopo, salite sul carro dei vincitori a fine estate. Ogni anno bisogna un po' individuare quella che è la hit dell'estate, e per quel che mi riguarda questa la è: Fred De Palma, Anita e Mischilla. Senti che ritmo. Ehi, sai che finisce che la testa gira.

0: 22:59 in chiusura della seconda ora insieme con Jane McKeeba, che ci ha riportato al 2023. Tra l'altro lei questa canzone l'aveva anche cantata sul palco del Power Hits estate del 2023 all'Arena di Verona, che ricordiamo tornerà a settembre, con a seguire il 2 di settembre il Radio Z Future Hits Live 2026, sempre all'Arena di Verona. Chiudiamo l'ora, ne abbiamo ancora una terza con tanti vostri bei messaggi e tanta buona musica, tutti i motivi per stare con noi. Le 23 in punto.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.

Ad aprire la terza e ultima ora ci pensano Shiva e Geolie insieme con Bad Bad Bad. Su Z, buon giovedì a voi, ben arrivati per chi dovesse essersi sintonizzato in questo istante. Siete appena arrivati, ma noi già iniziamo a muoverci a ritmo di Elettra Lamborghini. Bam bam bambina.

The Weeknd, Take My Breath, 23 e 10 minuti su Radio Z. Ben ritrovati dal 2021 con questa canzone di The Weeknd, che è sempre un piacere ascoltare qualsiasi momento, anno, periodo storico di sempre e soprattutto su Radio Z. È terminata nel frattempo la partita tra Svizzera e Bosnia e Erzegovina, 4-1 per la Svizzera, quindi gol della bandiera che è arrivato, ma la vittoria era abbastanza delineata negli ultimi 10 minuti dopo il 3-0 e il 2-0, scusate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango che è ritornata dopo un periodo di pausa e ha incontrato anche una delle grandi voci italiane, cioè Marco Mengoni, in questa canzone che si intitola Canto d'amore. 23:14 minuti su Radio Z nel Fattore Z. I vostri messaggi al 335 30 10 25. State tornando da fare attività sportiva, da bere una birra, da festeggiare la prima prova, dall'attendere la seconda, visto che siamo in quei giorni lì, perché io ovviamente alla maturità. Promessa, Franco 126 Idua.

soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Scendo. Il ritmo delle cose, Arcomi, 23-20 minuti, su Radio Z arrivano anche i vostri messaggi. Ciao Radio Z, siamo Nadia e Ale, stiamo tornando da una buonissima cena per festeggiare i nostri 31 di matrimonio. Ciao a tutti e auguri a voi, che meraviglia, 31 anni di matrimonio, tanti tanti auguri, un abbraccio e ancora soprattutto la bellezza anche di ritrovarsi a cena insieme, che è una delle cose che magari è la prima cosa che avete fatto, siete andati a cena insieme, una delle prime quantomeno che si fa in una relazione dopo 31 anni, farlo ancora, veramente bello bello, tanti tanti auguri e grazie per aver condiviso con noi questo bel momento di amore e di 31 anni di storia di questo amore. Temi Impala insieme a Gini, qua io lo devo fare, signori, mi sono il conde Giacula.

Dracula 23-24 su Radio Z. Stavo pensando che adesso Nadia e Ale hanno alzato l'hype della serata, però non vi preoccupate, anche se state facendo qualcosa di più umile che una cena e un anniversario di 31 anni di matrimonio, va bene uguale, eh.